scabrosa, con arte lettare, con arte locale, cosa è sta presa, con arte locale, cosa.

0: vedesti goblini.
1: Figaro scolai!
0: Vi abbiamo giorni stati una volta, per fai soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, Chi voi stesso, che stupor! Già crede non posso, come mai diventasti si grosso? Già crede non posso! Quel salto non fosti così! Chi salta succede così? Direbbe.
1: Resiste del pazzo!
0: Tu che dici? A me parve il ragazzo! Cherubini!
1: Maledetto!
0: E suo polpo! Da Siviglia cavallo qui giunto! Da Siviglia ove forse sarà! Questo no, che cavallo!

sul mio soglio e a pagarla convien. Già che l'amore scelsi in vano miei lacchi, io vo che almeno l'amicizia li scelga al tuo soglio.

0: accogli Vatito alle tue stanze.
1: Fratello, il passo fredda Cesare ti cerca.
2: Cesare?
0: Ancor non sai, sua consorte te l'esse.
1: Tu sei

de pubblici giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurari. E tutto colla d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto. E non s'attende che la presenza.

0: Tutto affermò, co complici il senato, alle fiere il condanna, e col decreto, terribile, ma giusto, ne vi manca un signor che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei!
2: A pietoso monarca!
1: Agnò per ora

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchi